La cosa sta a me ofese non sei in Tishonan di Dia Jawi. Altro venti in Tishonan di Don Santi Iglesi non si entrega tour confiando tour de Bomana Señor. In Tishonan di Ons Papa Francisco. In Tishonan di tour clero Ron Mundo è molto particolare. In Tishonan di nostro obispado, in Tishonan di nostro arzobispo J.

Exactamente, dosing exactamente ya di bung jesu minyut lewa di ora di 7.

0: a bit of weekend di insegnanza, mi era approvvigiato come si invitavo per il ritiro maian già sabato 27 e bobida bofocacion. E ritiro coraggio e miedo da lo che vuoi senti, coraggio da lo che dopo ne vuoi vincere. E ritiro anche di bobita vocazionale, vai domani a sabra 27 giugno 43 ore pa 10 ore di notte, lo vai a tomo lugar del club Don Bosco qui nel nord. Questo è quello che era iscrivere liberamente, subì vita incoraggiato pa dorco e non potete sicuro subì e peggio di junto con la famiglia per assinare un botino e barcode per bolenche per fare un'inscrizione dove avete differenti seminaristi non presente e idioma che ho usato e ritiro anche idioma inglese e si incoraggia a hobby per compartì, resa junto e attraverso la enseñanza di tutti i seminaristi che hanno lottato in Aruba. E naturalmente lo vai a un'invitazione per i giovani per una notte con i seminaristi che lo vai a fare il 29. Así también conocí a un seminarista en la decenía llamada de Dios para sacerdocio. Anoche llena de fe, oración y también amistad y diversión. Ya luna 29, 7 horas de anoche. Lo voy a tener en la celebración de San Sofía de Misa. Después lo voy a tener en Game Night. Después de Misa en el Centro San Martín. Vengo con friends e disfruta di una notte meravigliosa di fe, amicizia e diversione.
1: Restaurami, por favor.
0: Cresce in fe, construi amicizia e decenni e plan di Dio. Anche mi chiedo invitato e mi hobby in molto particolare per e nature e prayer walk. Gesù c'è in Pariba e te inizio di e camminata che lo vai a Natural Bridge e ti segui per la ruta per la direzione di Bocca di Andicuri. Aspetta, segui per la Bocca di Jack e después ti termina na North Cap Pincana di Naturaleza, si ti chiama il dia 30. Pues encuentro los baita en el punto de inicio en la Natural Bridge, Pacheco de Mainta, junto que seminaristas, también que también Luke, Justin y también Steve, también junto con el pastor David. Cierta, opinamos cordialmente invita para tanto para el retiro, también una noche junto que seminaristas, también. E Nature Prayer Walk, quello che ti inge Mars. Non lo vedi per mai, ma in te lo vedi in celebration di San Sacrificio di Misa come ultimo già sabato di luna na Cro di Lourdes, però che di Santa Teresita ti invitiamo questo, ma mai, ma in te. Celebration di Santo Sacrificio di Misa na Cro di Lourdes se ta kunsa pa 6 ore di 5 che è samente di Santo Rosario Misa lo baita 7 ore di noci un invita a otro pa e celebration anche da un bespa luna e ultimo di sabra di luna Misa na Cro di Lourdes. Mañana también, parroquia, es perder, pues, lo que está, y asistencia social y perder. La otra parte, España y tour otro. outra necessidade, um sapato e coisa de castor, passa na assistência social na Pradeira. Amanhã à tarde, de 14 a 6 horas, a assistência social na Pradeira, onde antes estava a oficina de Dr. Laclay, diante de Wetter Cruz, e se ele está. E a assistência social de Pradeira, e não luta partindo panha, sapato, coisa de casa, naturalmente, para turistas, não está de necessidade.

stanno senza quei quanti minuti le di ora di 7 a che di studio poco che hanno arrivato nelle parti finali per ma in tanti naturalmente mi era a ricordare quello che mi acabo di ricevere quello che trattate e cominciamo poi di scuola di evangelizzazione ma dire a vedere per l'altra ruba tanto si e corso Maria vuol posponi poi se la vuol cancellare fuori di alcance e nota sigi mas e vi canta chi tiene cuenta che sa chi altrimenti mas den il corso di dia non lo tende quello che tratta mas di toccante di corso anche poi mentre santo vi canta anche e nota sigi e va tenere cuenta pues per lo che tratta il corso Maria e carta di Cristo nota sigi mas e vi canta chi e a volte anche iniziamo per aiutare per singoli me lo inizia e trillium l'onore di e dottore di tua dottrina San José Gregorio Hernández di e parrocchia di Cristo Rei parrocchia di Brasile. Questo vetari e talo va a 5 ore di mei, questo è promedio di trigio, ma il 27 lo sta 5 ore, 28 lo sta stampe 5 ore. Dia 29 lo va a un misto solemne a onore di San José Gregorio Hernández na parrocchia Cristo Re pa 6 ore di mei di tali, posso cordialmente invitare. E sei poi per lo che trattate a parrocchia Cristo Re di Brasil e fiesta di esorbitante di dottor San José Gregorio Hernández, dottor di tour dottorna. Tra l'altro vi canta anche tambi e poi spavano in manita lo metti in misa 7 ore da Croa di Lourdes 6 ore e 5 da concerto e restamento di Santo Rosario cordialmente invitato tambi per lo che ti tratta e per noci 7 ore lo metti in e misa di ultimo giorno di luna nella cappella Santa Famiglia da Pochequito. También per lo che ti tratta c'è domingo después di misa di Gesù nella parrocchia Savaneta lo vai in di Hoffi di Yolanda e food festival per ricordare fondo pa e tour e free travel sangue hovedan e tambe adulto na quello to viajando prossimamente pa e ritiro di Jesus Explosion ai in Trinidad ban contribui dove incontri di compro dove compro cubina un sopi o un snack box o un produci tu sa che ti contribui per i hobby non puoi llegare e non llega non cumpli con la missione.

Sabe que me toca agora acabou. E com mini a compra trove. Portale para grave, non so se ti chiedo. Sta che dimmi, sì. Un colpo nella tutta si riva. Scendi, ne pinci poi il pigi, guarda. Non mi ha passato. Se mi butta pappi il tamme.

0: Uomo e qualche palabra di Dio. Tu sei da Punina, da Binti, ma da Binti siete?
1: Mi sono sentita calacca.
0: No, no, mi non cambiamo.

aquí su costa 70-70. Aquí da 65-49. Vediamo un po' che faccio su qua, ci si muove.

0: Dopo le sue sovrastate. Dici?
1: Nulla, faccio.
0: Di bainare il video. Mi bacco per guavi coco. Oggi un po' di soldi in famiglia.
1: Something which they lack.
0: Tremendo canción aquí, ¿no? En mi vejez. Danke, Nilo. Vos ahora vos sienta, vos escucha y analiza el letra de canción aquí. Vos te comprende. Y por ahí, si vos te tenés faceta y de vida, ¿no? Pasó, vos que haces hobbies, pero culpa no te da una más, ¿no? Pero mente y el corazón de. Entonces, si un cosmos sin afuera de Ranger, Mamarina, que en paz descanse, está con nosotros viva de espíritu. Román viva de espíritu y luego viva más feliz y más mío. Y digo, ahora no sigo aceptando. Entonces, o sea, es canción que ahora que me escuché y con mi amiga me también promoveta, para motivo que me de que el hobby de nos grandes, el hobby de nos que hacen hobbies. Ah, ma bisavo poco di, mi stofti sei scandela, però mi nota mi di antes mas. Poco di, sai, ehi, mi cucina tal cosa, mi sei rumman. Ma niente si usi man, ma cucina tre comida, dos comida, con nota gran cosa, solamente per mia famiglia, per atari mi nota si riva nada. O so mi nota mi di antes mas, mi nota mi di cambalaccia che dovrò cucinare sei comida, tutto sabra, sorba, tanto. Nehor. E dato momento ti incosta come si accetta, per un momento da che da bene, se come si sorge, per un momento ti commuove. Tanto, ti ora mi capisci, mi casati a te, e nella vita guacca, in certe cose quel che hai, per un motivo di suo e non può. Tanto, è da rabbia, tu sai, posso ti aiutare? Se papi, come si accetta, se certe cose, no? Una Dio d'anche che vuota una vita. E sei dello qual come che pisa fosse per me come vai. Tu non ti os danchi delle circostanze che ha votato. Ha votato che ha fatto la sua vita, che ha malgastato, che ha cuidato, che ha buon cuidato. Però ha votato anche, così perché abbiamo un tiki mas. Mi romanda ben turdia. Perché tu sai, a me che abbiamo ne padù. Mi chiede che ha dato di padù. Mi pisa qualcuno sa se ne padù. E se mi tata, sono tata, fai seguo 104 anni. Rumán, mi tata te da come un apple tu día. Mi tata te va a beber cada paso un día su quelqui shot anoche di mia corà. Mi tata no te va a come carne casi, once in the blue moon. Mi tata te va a come hobby gelia. Mi tata no te va a come nada di azeta ni di manteca. Hobby grill anto jornà. Mi tata te come hobby verdura. Mi tata ta d'accordo con un lecce con un flow con un bionda di bisa chope chope chope chope con tiki honing bulia turdia. Mi tata ta vata biva con succo regular anto non sta riepo so ora che come succo anto a bevire mio scocco nevo. Mi notti, mi tabisa mi notti in succo, mi da un diabetico tipo 2, so mi da per trancia, 6 scede, però sina come succo llega 8 mi vuota con salva, biravasa, mi sa mezz'ora da di conco. E sei ma eredità di mitata, ademas di fe. Però, per tutto quanto sorgo, per tutte le cose, imitata da tua mamma, da tua come, e non ti vada drumilat, e non ti vada separando mas, ya. E te chiedi che ti viene, che ti vada a vedere, quando sei imitata, te metto da young, però, hai was hein, hein, hai was, ma ti dice, hein heilige, ho? Hai was ook van de kwaaie streken. O, desvedi su morto, ma ja, sai, opicos. Però, chi vuoi che apa mi assi? Ma in te pisa mi roman, quel tratti viva e come bo. Come dos huevo turdia, tratta di monfe, monfe masco bo por, hasi lo qual bo por, anto, no, don't overdo it. Se vuoi messe por accepta che da momento bo curpa, no por mas. O te come degi come che me? Anto, e non da facile, non da facile. Anto, pi io ora che ti viaja, bo te guac mene, non c'è tanta pensa che, af tanta tattavo mene, come se fuera che, ehi, bo bira bia quando, bo sa? A mi ta rabbia ora con assi, se ne ha cofaci. Però, Tengo una mente pensada, ya, no por otro. Pero de otra banda me da rabia más, ahora que insistí que por, y esa, cuando por. ¿Vos sabés cómo me queda? A vos a combo te queda saludable, queda moving, pero tú en verdad eso no. Manera de canción te avisa, en mi vejez, más vivo hobby, buen tiempo, más vivo hobby, Kiko, más vivo Kiko, más vivo Kiko, pero me llega en el punto a que wow. Praise the Lord. Gracias a Dios. ¡Ay, la cartame!
1: Baba, yemin bayi bu kas mihe bu da kansa kaya ka un choru.
2: Se ka bi kwa za basa o wa bi da plan da. Ba wote yo de de na bodi pikune. Na ba wa o to ba da si so ji ke da ta ka ba ri. Do sha mi ta me bi ga ra ta no di ai jo se ta he de. Yo I just look at it on the wall. And I know what they're going to do with it. What's up, wait, what's up? Everybody wants to see it.
3: Mimi, come on, si go mi puta on the air, awore ki nang, Nada bem wak, eu e cena, a pessoa não sabe se com nada, quase com tudo na oiar aqui, pero nada bem wak. Pero, just by force, this dicre, essa que tá, é só um com, tem, é, como eu disse, é parte arriba, não? Se eles são, é, hell, other words, não? Só que tem arriba, é parte.
0: Capi, come
1: io e la cortavo, perché la bullavo che mi vai,
0: sono
1: io, ora cosa faccio, non ce lo
0: sì, sono madre.

servicio, nostra recomendabo Bouhart Assurance. Cu telefon 528-8888, Bouhart representa tu re compagnia di sicuro a Kinaruba. Bota ota sa cu

0: E sei te ambiente na Corsau, però mientras tanto na merga també ti un hoppi ambiente per sopra, hoppi gente di Aruba, però massa ainda di Corsau, qua sali fuori di Corsau e anche Hollanda, a ver mi rivega na Filadelfia, no?
1: Filadelfia.
0: Na Filadelfia.
1: Sempre
0: di
1: New York.
0: E noi stiamo metà da te e Mark Benson Dance mi contavo chi cottura stava da te.
2: Chi cottura stava da te.
3: Buon tardi Patrick, buon tardi Spit, non so, niente danzi che donan, verità, ieri è un dia grande, un via maspa a Corsau, dove con mille di persone stavano presenti, e dia con Misaku e Blue Walk, nos ha topa un moltitudine grande, ma gente che nos spera nel Marconi Plaza, dove stavano tiki music, papiamento, animation, e per più o meno un 10 pa 12 di merdia. Con escolta di un gran quantità di polizia, arriva Bromar e anche Vice, e mille di persone turno blu a sali riva cammin da principal den direction di stadio

0: Vos escuchando Bo Guía 88.9 Bo FM.
1: Cushi. Bini, bini, bini, bini. Hey, who's this?

Okay, e aceita George Finn, no? Bonnie and Clyde. Mi quero mandare un saluto a Joanne. Joanne sta tra con noi. Non ti sai che Joanne ha si aia ave, però mi non sa. Des nostra felicità, così la si aia non sa desia. Hopi aia mas di vita, no? Des la mia mamma ti algo sabri che nana come mes non sa. Ah, ok, esa che ti abri, des mi tingo sere. Ok, Joanne si baha si aia, mi ti desia, hopi hopi aia mas di vita. E nos surta desejava turcos bom, hopi bendishon e tateo tabi sami seidas, mi mes no sa echt, pero nos desejava turcos bom, sigur. Ok, essa aqui tá trino, libera tu mente.

parce te asta ora cu e hene nanke be asi algo nanke haya sa pro me basa min sa pake ku nanta nante ainda e pa mi no papia malo per hene nei nanta diablo nan ribatera echt waar. Ok, legami bai che sa chi sa che ta sero la vida come che era tocca pa turno sfiello yente nan din sintonia, no? E seguite di Ilan Chester, il nostro bisa papà Dios, dera massu bendición riba cada uninan, dera massu bendición riba paese, cuta rico, e a vo gente na mese yude pa sonar usa tur, na placa, hopi dinan, la bofo bisa cosa con antinde entera, no? Oro, tu desei nan.